0: no di hekem megahertz di vehi fm abadwis em megatuka
1: lunch break
2: lunch break
3: lunch break
4: lunch break